zoraba musan ya di zoraba tong tong ya di o tangale khasran ya di.